come churrasco. E tanto come churrasco, olha aqui, tu me perdoa, mas tu come linguiça